0: ahlala esidlekeni esibanzi phezulu esithongweni sesihlahla ukhosi lwethu uncebeleke ulalele ukhosi FM
1: luhamba phambili.